dove fate l'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ah, chissà se lei, se lui lo sa, chissà.

Fate l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascando con te. Fate l'amore con me, per stare senza di te. In mia opinione si sa, devi fare ciò che mi va.